Io sono svato a quadri, come un lupolasso. Non esiste saudade mais cortante e aquilo que amura ausente. Dura, feito diamante, corta a ilusão da gente.

la posta. Che dirà? Vinda tempesta, sol mai sera, tempesta soldato.